le lampi d'accese faviche, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone di franghi lo scempio, molte volte formò questa

0: l'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bello,
0: l'uomo è nato burlone, burlone, burlone.